0: una grande lettura. Vuole essere in aiuto per me. Chi mai dice? Agua. Chiama, ti rete sfida con la cacante tu. Non vuole mi chiederti tu. Chiado. Niente mari tu, quanta.
1: ನೀರಂತೂ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.

0: Tirado nel cielo.
1: Ciandù! Arrivi, Ciandù!
0: Non c'è più dalla vita. Mica il nostro cavo di strada.
1: No,
2: what I'm doing,